0: Comunicovo FM. The best music. Umculo vutshelwe ekhaya.
1: Napa bostimbre. Abondilwe. Wakuzenza.
0: Umculo vutshelwe FM 107.6 FM.